un segreto d'importanza è una cosa stravagante, vi farà strasecolar senza battere le ciglia.

0: Sua è stagionato, sempre meglio ti consiglia se sposassi una sua figlia, come mai l'ho da trattar?
1: Consigliere, son già stampato, ma che cesso di clemenza, misti adunque sua eccellenza, bestia

sempre coi gelati, poi carrozze sei anche. Ti rispondo senza arcani, che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso far dei pranzi, mangio sempre degli avanzi, non m'accosto a gran signore, tratto sempre servitori, me ne va.

0: Dandini, il cameriere. Rifarletti, spazzarabiti, far la barba e pettinar.
1: Far la barba e pettinar. Dico se in Giulia, dico se affronto, dico se in Giulia, dico se affronto, il vero principe mi lo racconto, mi lo racconto.
0: O non si incomodi, non farà niente, o non si incomodi, non farà niente, ma parta subito, in mattinette, in mattinette.
1: Non partirò.
0: Lei partirà.
1: Solo un parole.
0: Pronto bastone.
1: Ci rivedremo.
0: Ci rivedremo.
1: Ci parleremo.
0: Ci parleremo.
1: Ci rivedremo.
0: Ci rivedremo.
1: Ci parleremo.
0: Ci parleremo.
1: Non partirò, non partirò.
0: Lei partirà, lei partirà.
1: Ci rivedremo.
2: Ci rivedremo.
1: Ci parleremo.
0: Ci parleremo. Pronto bastone, lei partirà. Pronto il bastone, lei partirà. Lei partirà, lei partirà. Lei partirà, lei partirà.
1: Non partirò, non partirò. Non partirò, non partirò. Tengo nel cerebro, tengo nel cerebro, un contrabbasso.
0: Povero diavolo, il passo, passo, che tu sul passo, fumarlo.